0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.
3: Chi è? Chi è? Chi sei?
4: Sono io.
3: Sei tu. Fatti riconoscere.
4: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
3: Qui fuori dai tuoi sogni,

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

freddo che sento stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno dopo potesse far ritornare. Se ci stesse un Dio che mi venisse una speranza, che mi venisse là non mi poteva portare. Perché mi manca assai, è solamente rinda una canzone. Te posso dire tutto quello che provare in te. Se mi stai sentendo ritorno.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.

0: Amore, amore.
1: Figura e mezza l'abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu. E vai. Vai. Amore. Eccoci.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: bello. Che emozione, bello, bello ragazzi.
1: Grazie.
0: 30 anni, eh?
2: Ti sembrava così tanto oppure no?
0: Ma no, com'è? Perché io, al di là del tempo che è passato, uno quando è sul palco percepisce delle anime, non dei volti, no?
2: È vero.
0: E quindi in qualche modo per me voi siete voi. Poi è stato un festival fantastico. Beh, 70% di ascolti, un festival clamoroso. Ascolti da, no ragazzi, ascolti da finale dei mondiali, ascolti da Fiction di Gianni Morandi, è forte.
2: Sto scherzare.
3: Meno male che c'è lui stasera, così se dovessi avere un malore abbiamo il dottor Pietro qui. No.
0: Era un pediatra.
2: Io
0: però
2: sono un pediatra, vabbè che sei un bimbo ancora tu, però.
3: No. A proposito di bimbo, secondo voi chi è?
2: Ma quell'appendicite che hai avuto te la potevo fare io.
0: Ce la facevi.
2: Te la potevo operare.
3: A proposito, ma secondo voi, no, secondo loro, chi è rimasto più simile? Via.
2: Vediamo la foto originale.
0: Vabbè, ecco questa
2: la nazionale cantante. Grande.
0: Questo è stato il detonatore, perché alla fine è grazie alla nazionale cantanti che noi abbiamo cominciato a frequentarci, a piacerci e arrivare a fare quella canzone.
2: Quante ore di spogliatoio, di pullman, di dolce.
0: Col bomber.
3: Tra l'altro questa canzone io l'ho scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e a Raff.
0: Certo.
3: Raff, un grande che fra un po' ci raggiungerà, è in taxi, gli ha detto che sta arrivando.
2: È in taxi, è in ritardo.
0: Senti, ma tu dovresti tornare a giocare qualche volta, perché eri veramente forte, eri il bomber della nazionale.
2: Avevi stile, veramente.
0: Avevi stile.
3: Ma secondo voi a chi somigliavo? Beh, di uno forte però, Chi somigliavo di più nel calcio?
0: Perché non avevi il codino, ma potevi essere un baggio, tu. Wow.
2: No! Le sue fughe sulla sinistra, il gol del 7 è fortissimo. No, va bene, grazie. Senti.
3: Sembra esagerato, però.
2: La serata deve andare avanti.
3: Sì.
2: Io mi auguro di ritrovarci fra 30 anni a ricantare questa canzone.
3: Che meraviglia.
2: Ce la faremo. Ce la faremo.
3: Lui, esatto, sì.
0: Su di lui non ci sono tutti.
2: Ciao, sei un grande.
0: Io ti chiedo un'ultima cosa, però. Che qua come va via, è proprio Morandi, è andato via alla lui.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Madonna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi,

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Hai ascoltato la sera come ti parla all'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è colore del cielo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

dell'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.

0: Carta piangeva per me, c'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te, una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te, una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri, vivi questa grande emozione su Radio Sole 2.

No, un po' di musica, 1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Un po' di musica country. Ciao, buonasera a tutti.

Sente bene ragazzi, buonasera. When we are far apart, grazie, grazie Shaki. Sentiamo un po' di canzoni, tanto partite ormai non ce ne sono più. Abbiamo stasera finale di Coppa dei Campioni, ragazzi, tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Sinceramente me ne frega niente, né dell'Arsenal e né del Paris Saint-Germain. Vinca il più forte! Lui è Engelbert Humperdinck, Love Me With All of Your Heart. Amami con tutto il tuo cuore.

bella sì o no? Diamo la buonasera a Good Foof, d'Azzurra. È entrata Paola. Ciao Paola, abbiamo il nostro Ciro, il Beccamorto. Oh, oh, oh, oh, oh. Cyberman, Pirlotto, Samuele, Felice, DJ Akira, Akira, Iro, Iro. Abbiamo DJ Bello, El Cadaras, Missione Sciacchi Alizé,

non lasciano l'erba. Eh no, andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà, chissà, chissà.

Ore 18 abbiamo Daras, ore 19 c'è Fabri Fibra, ore 20 c'è Nico, ore 21 Black Knight, ore 22 c'è Roby, ore 23 c'è lo strega col punto interrogativo, Vi ricordo ore 00 Pippo Franco live insieme a Gianni Morandi.

Oggi Ciro il Beccamorto ha lavorato alla grande, ragazzi. Crisantemi a 50 centesimi al mazzo, eh? Freschi, appena rubati, eh?

mazzo di crisantemi, 50 centesimi, sono 8 crisantemi appena rubati. T'ha graffiato, mannaggia tu coniglio. Dialetto lo coniglio. No, il dialetto in Puglia si dice lo coniglio, ok? Se ti conviene così, se no, ciao. No, devo dire, ah, quel pirla

0: ha detto non lo vuole vedere, se no gli viene fame. My Way.
1: And now the end is near.
0: La fine è vicina, the end is near.

Arriva When a Man Loves a Woman, quando una donna, quando un uomo ama una donna, vabbè, ma siamo lì, dai. Tutte versione country music, tutte cover. Per Shaki, prima che se ne va a mangiare.

Tanto devo mozzicare un po' di frutta, ragazzi, perché qua sto caffè a stomaco vuoto, mi sa che non posso bere mai più. E mi fa male, eh.

quando un uomo ama una donna. When a man loves a woman. Che se magna stasera, sciocchi? Vediamo se vuole. Vediamo un attimo se vuole entrare. Bucky Face. Non vuole entrare. When a man. Melone e prosciutto? No, dai, che ce n'è questa? Melone e prosciutto. Direttamente alla frutta, vai.

Alleluia! Niente sorpasso! Primi! E vai! No, scherza, alleluia, il titolo di questa canzone, alleluia! David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Fettine di carne sgrassato, nel senso quale? Vitella?

Quindi stasera Sciacchi, che devi preparare? Mo che tagli due fette di melone, prosciutto già tagliato, credo. Sei sconfuso, sei sconfondato.

Certo, va bene, però dico, c'è poco da lavorare, no? Stasera cosa devi preparare? È già pronto. Alleluia, alleluia, alleluia. Io ho comprato tranci di coccodrillo di Cremona, ragazzi, ma sapete quanto sono, come sto buoni, però quelli di Cremona,

mamma mia, che canzone è arrivata adesso. Have you ever seen the rain? Vediamo se sono capace di dire come si chiama questo gruppo. Creedence Clearwater Revival.

Sei allontanata, è andata a cucinare oggi melone e prosciutto. I wanna know, have you ever seen the rain? Elka! Good, good, good, good. Happy Saturday! Saturday night fever! Elka!

sentite un po' cosa arriva, eh. Have you ever seen the rain? Sentite poco cosa sta per arrivare.

Forza Samuel. Suona per voi il gattone Forever Young Alphaville.

Questa è la storia. E questa? E questa qua? Simon Garfunkel, The Sound of the Silence.

musica del silenzio. Il sound del silenzio, stiamo zitti. Arriva un'opera d'arte.

L'amore blu, love is blue. Quanti anni ha? 60 questa? No, 60 no, 55 sì, dai. Paul Muriel.

fai ascoltare la musica alla signora. Tieni la TV accesa, collega la radio alla TV e la salutiamo, dai. Senti un po' questa qua, mica Rinato Akira, eh? Wider Shade of Pale, sono i Procolarum.

questa canzone, la versione italiana, era dai Deep Deep. Senza luce, mannaggia, ne abbiamo pagato la bolletta.

Micione è mucho romantico. Miau. Dioniso. Dioniso.

0: La conoscete questo? Molto famosa in tutto il mondo. Only You, sono The Platters.
1: Only you can make this world.
0: Hola, Fenice!

0: canzone è un country in arrivo, molto famoso.
1: You're my dream come true, my one and only.
0: Una canzone di Johnny Cash, che canta pure Micione. Quindi tutti a cavallo, vamos con la pistola e il pistolero.

mettiamo tutti, anche Trinità. Sono tutti film italiani. Film della Italia, pellicola della Italia. I hear

dai, ti ascoltiamo un po' di country, che dice un po' di film, pellicola, che dice Dioniso di Morricone, qualche canzone di Bud Spencer e Terence Hill.

Grazie, grazie, grazie. Thank you, Elka. Ecco qua, ecco qua. Ecstasy of Gold.

arrivata, trovi ancora me, Shaki. Dionisio vuole ascoltare un po' di canzoni di Morricone, oppure lo chiamavano Trinità, Bud Spencer, Terence Hill.

E là! Fischia qua, mo, Dioniso! Eccolo qua, Dioniso fischietta! Per un pugno di dollari!

sono sempre belle queste canzoni. Ciao Angelo, buonasera Angelo. Buonasera, buonasera Angelo.

Questa è la versione remix. Oh, ma stasera non riesco a fischiare, mannaggia. Cambiamo, dai, ultimo brano, ascoltiamo gli Oliver Onions con Dune Buggy.

0: Jumbaghe.
1: See the wasp rhyming Jumbaghe.
0: Tu aver rubato du bacche, tu angelo aver rubato e rubato di un bacchia micciono.

Qui c'è a salutare sta bella sciattina, ragazzi, chi c'è stato nella mia live, e poi da giù Kudl Fuf, Azzurra, Angelo Baffo, The Crow, Felix e Paola, il Beccamorto, Cyberman, Dioniso, Pirlotto, Samuel, Fenice Bello, Giuseppe CT, El Cadaras, Melody, Ciacchi, Alize, Micione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, le dirette cominciano in questo momento alle ore 18. Ci sarà tanta bella musica fino a notte, state qui, stay with us. Un abbraccio ancora e diamo la buona diretta a Daras. 3, 3, 2, 1, go Daras.

Ciao Paola, ciao Felix, ciao Alice De Crow, Fenice, ciao Angelo Baffo. Ciao Azzurra.

next track for Alice, for you. Are coming.

next music for Azurzam and Charlotta. Is good music.

Grazie. My last music for a tutti. Thank you for all. And bye bye. Elka dla ciebie, buziaczki.

Bene, andiamo a salutare tutti i radioascoltatori di Radio Sole e Luna, andiamo a salutare Sciacchi, Vicione, Dina, Melody, Daras che mi ha passato la console, grazie, ancora Elka, DJ Giuseppe, DJ Bello, Samuel Pirlotto, Lieberman, Ciro il Becchino, Paola Felix, Alize, Claudio, Teclov, ancora Felice, ancora DJ Monix, ancora Marica, salutiamo Al, quanto ho capito, e calabrese come me, dalla parte di Crotone, vero? Io sono lì, di Crotone. Allora, ancora Carlotta, Azzurra,

Bene, bene, bene, che si continua col mio programma, diciamo, Napoli ammiscato. E si continua con la voce di Tony Dell'Anno in Perdonami.

E si vede Ciro che era morto poco. Ebbene ragazzi, ricordiamo il nostro palinsesto di stasera, Daras che ha fatto 18-19, Fabbrica Lapa, io sottoscritto dalle 19-20, Nico dalle 20-21, Black Knight dalle 22 alle 23, no, alle 22, c'è qualcosa che non mi torna. 23, strega, asterisco, cancelletto, 00099, c'è qualcosa che non mi...

0: tuo IBAN.
1: Con il fiocco dell'amore nella carta del mio cuore, d'amori tornato.
0: Ma al i primi caldi sono brutti, sono brutti. Riproviamo. Allora, le 18 Dallas, 19 Fabri, 20 Nico, 21 Black Knight, 22 Robby, 23 Strega. Vabbè, Strega, dai, facciamo solo così con Strega. Ebbene ragazzi, che è la volta di Nino Marti in Non voglio andare via.

0: Che t'hanno fatto che mi dice a Dio? Mi fa dare tutto il mondo ancora, si muove una parte. Resta con me.
1: Ebbene ragazzi, che è la volta di Gianni Vezzosi, non andar via.

0: tutte queste cose.
1: Ma non lo sto agevolando, ma figurati, è un mestiere. Chi ci tiene al lavoro se lo deve tenere, stretto stretto, vero Ciro?

E ricordiamo che questo è il programma di Fabbrica Lapa in Napoli a Miscato. E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Saretto. Ciao Saretto.

signori.

0: ed è la volta di Gianni Celeste in Te Voglio Troppo Bene mixata. Senza te non posso stare perché non m'ammatti. Ragazzi, ragazzi, abbiamo una chiamata in diretta. Pronto?
1: E là.
0: Ciao. Come va? Come va?
1: Bene, bene, bene.
0: Avete capito chi è, ragazzi?
1: Pronto? Ci siamo? Ehi, buonasera a tutti. Mi sentite, ragazzi?
0: Vediamo, vediamo se ti sento. Penso di sì. Io non l'ho.
1: Allora facciamo così. Ah, dai, non mi conosce sì, nessuno. Muovi sì. Tanto una bella canzone. Perché ancora non hanno capito chi sono. Tu sia vita mia, perché mi ha tirato una curta e dato cuore mio, perché?
0: Allora. Sì, ti sentiamo, ti sentono, ti sentono.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ogni tanto proviamo a fare qualcosa di diverso. Duettiamo, ma tra poco. Oh, la vogliamo invitare alla sciacchi pure?
0: Vai, vai.
1: Ce lo facciamo in tre?
0: Vai, vai, anche 4, 5, 6, quanto vogliamo?
1: Se riesce a salire comunque, perché lei ha detto, ma no, dai! Io mi vergogno!
0: Come si vergogna?
1: Mi vergogno! Vabbè, dai, proviamo allora.
0: Vai, Shaki, sali!
1: Aspetta, provo io, dai!
0: Sì, sì.
1: Oh, ma non la trovo! No. E cioè quella col... non è col cartone animato, come mai? No. E mo?
0: Non
1: Come
0: c'è?
1: faccio?
0: Non c'è?
1: Eh no, io trovo... secondo profilo che non le funziona più. Allora.
0: Col cartone mi sta dicendo, eh?
1: Ok, l'ho trovata però, vediamo un po'. Ecco. Chiamata in corso. Rispondi!
2: Eccomi.
1: Ah, arrivata, arrivata.
0: Ah, ci sei.
2: Ma proprio, proprio sembra nato comunque. Sembra nato.
1: Nome e cognome tuo, miei. Mi usciva soltanto il profilo che non usi più quell'altro. Ok. Buonasera.
2: Buonasera, Shaki. Buonasera.
0: Buonasera, Shaki.
2: Buonasera, buonasera. Ciao, Fabri. Buonasera a tutti,
0: Come va?
2: Ma qui la musica non si mette? Un po' di musica, su, sottofondo di musicale qui ci vuole.
1: Sì, però ascolta dalla radio,
2: Ah, devo ascoltare dalla radio, ok.
1: La radiolina si apre un po'.
2: Va bene, ok.

suonare oppure, mi sentono? Suonare sì, oppure sì, giocare, non vuole dire giocare, vuole dire quando è che fai musica insieme a Micio? Siamo qui, dai!

0: Non si dice eravamo, si dice fumo.
1: Fumo, fumo,
0: ma fumo. Diglielo tu, va.
1: Fumo.
0: Noi fumo, dal verbo fumare.
1: Fumo, verbo fumare.
2: Fumo, fumare.

0: ti voglio troppo bene. Continuiamo ancora. Allora, Mario e Dina, ci siete?
1: Sì, sì, siamo, ci
2: qui, siamo qui.
0: Ah, ok.
2: E beh, un po' di musica dobbiamo pure ascoltare, fare andare, no?
0: Certo,
2: se no scappano
0: certo.
2: Tutti.
0: Ma no.
2: Allora, facendo... alle ore 20 c'è Nico. Alle 21 c'è Black Knight. Alle 22 non lo so. Chi è alle 22?
1: Roby.
2: 23,
1: alle 23 forse strega.
2: Forse c'è strega 0016 324.
0: Sì, ma un live sarebbe bello. Ci organizziamo anche per quello. Allora. Ci studiamo un brano, magari chi vuole fare diretta, facciamo un giorno che faccio diretta io. E facciamo una chiamata insieme, faremo un bel live tutti quanti.
2: Il problema è Teams, non è come Skype, si saliva facilmente 10-15 persone. Adesso già se vai ad aggiungere una quarta persona si ho problemi, perché ti costringono a pagarlo, a comprarlo il Teams, credo, eh?
0: Ma non penso, sai, perché l'ho fatto anche le dirette con anche 10 persone, sai?
2: Dai, prossima volta ci organizziamo, possiamo chiamare chiunque a Teams.
1: Dai, la prossima volta chiamiamo Al.
0: Non so se...
2: Chiamiamo Al la prossima volta.
1: Sei d'accordo,
2: volta.
1: Al?
0: Non so se hanno cambiato, eh. Io ti parlo un annetto fa e l'ho fatta. Possiamo provare, dai. Allora, quando suona dal vivo Micione con Dina. Andiamo col prossimo brano, volete dirmelo voi?
2: Ah, ma non lo so, uno anni 60 va pure bene. Anni 70. Allora, tutta la musica italiana, quella buona, 60, 70. Vai alla grande. Ah, metti Little Tony, metti Rita Pavone, Nicola Di Bari. Quello che vuoi, c'è l'età.
1: Metti quello che vuoi, Fabri.
0: No, era una cosa che ho detto.
1: Ognuno mette la sua musica.
0: Va bene.
2: Se non c'è, se non hai sto repertorio, pazienza, metti Gianna
0: Nannino. No, io lo sai come trasmetto. Io vado direttamente da YouTube e mando da YouTube.
2: Ah, va bene, non lo so.
0: Io non scarico.
1: Vai Fabri, su, metti.
0: Vado, musica italiana, 70-80 remix, va bene? Vai.
2: Non mettere le canzoni del mitico Micione, perché qui mi dovete pagare i diritti d'autore.
3: Girano i dischi di...
0: Allora, sta partendo, eh?

Io ne approfitto per andare a salutare questa magnifica chat radio. Vado a salutare Axel, Azzurra, Carlotta, Alla, Marica, ancora Moniz, Vinicius, Teclov, Claudia, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Lieberman, salutiamo ancora Pirlotto, Samuel, ancora DJ Bello, DJ Giuseppe da Catania, bravo anche come DJ, Giuseppe, bravo, bravo, bravo, ancora Elka, Daras, Melody, Vila, Micione e Shaki.

Ricordiamo poi le offerte di giugno, giro il pesamorto e via di pompe funebri farà per tutto il mese di giugno 40 euro a bara, senza coperchio, tutta roba rubata fresca, ragazzi. La bara, allora, il coperchio gli serve per arrosti pollo. Quindi se... il regalo, un bel mazzolino di crisantemi arrub

0: Non gli funziona il PC a Nico.
1: Mistica.
0: Ha mandato le foto.
2: Non c'è problema. C'è dopo di me, Nico?
0: Eh sì.
2: Continuo io, vai tranquillo, andate tranquilli, vai, continuo io.
0: Sì.
3: Pensiamo sempre all'America. Guardiamo lontano, troppo lontano.
0: Vediamo se ce la fa.
3: Viaggiare la nostra passione.
0: No, lasciatemi stare. Fai andare avanti Fabri.
4: Che non ci sciupare,
0: non c'ho voglia.
4: No, lo fate sciupare.
0: No,
4: Gina,
0: non c'ho voglia.
3: Entra il cinema vuoto.

0: prendo lezione, Rita, questa sera.
1: Parlate che vi sento.
2: Quindi non c'è.
0: Sta facendo lezione questa sera, Rita.
1: Ah, ok, ah, okay.
0: Ma è in diretta. Sta facendo ripetizione a un ragazzo.
2: Ah, a Ciro, okay. Vero?
0: Sì, a Ciro.
1: Ah, hai bisogno di scuola allora, Ciro.

0: sì, stelle e stalle. Allora.
1: Meglio le stalle, almeno lì trovi la mucca, trovi la pecora, mangi qualcosa. Okay. La stella che è tutto fumo.
0: Ma non sento Shaki, c'è?
1: Un attimo che arriva, sono allontanata.
0: Ah, ok.
1: È impegnata?

0: Perché mi mandano i messaggi proprio quando non me li devono mandare.
1: Sei arrivata?
0: Ai figli e figli bisogna rispondere.
1: Certo.
2: Hola, hola, Moni. Buonasera, buonasera Moniz, in diretta abbiamo Fabri, Miccione e Sciacchi.

0: dicevi, Micione?
1: E quindi sospeso, non sappiamo se Nico riuscirà a fare diretta e non sappiamo se Strega ce la fa stasera, però Strega la possiamo anche coprire perché poi Dina si diverte a mettere due canzoni verso le 23, dai.
0: Ma sì, dai, dai, vediamo cosa possiamo fare, dai. No. Non vi preoccupate. E bene, bene, bene che continuiamo ancora con la musica. Voi ci siete sempre, vero?
2: Sempre, siamo qua.
1: Ah, me l'ero dimenticato! Volevo fare una domanda a Alfredo. Alfredo, ci sei? Ehi, ma tu sei capace!
0: Ma chi è Alfredo? Chi è? Non lo vedo. Chi è? Chi è?
1: Allo sarebbe diminutivo di Alfredo.
0: Ah, allora ti chiami Alfredo, non ti chiami Ale. Io penso che ti chiamo Viale.
1: Oh, Al. Al, devi scrivere sempre

0: dicevi Shaki, scusa, c'era la musica, non ho sentito.
1: Ho detto che ti trovi bene qui con noi, no?
0: Sì, certo, ci mancherebbe.
1: Oh, mi sa che ha sistemato, eh?
0: Vabbè, noi ci siamo sempre.
1: Sì, ha sistemato, Nico.
2: Eccolo qua, Nico, Nicola.
1: Ecco, arrivato.

0: E rieccolo, rieccolo qua Nico che è rientrato, ha sistemato il PC, tutto ok, dai. Nico, siamo in diretta, io, Shaki e Micione.
1: Ciao Fabri, Nico. Dicevo, poi Fabri, eventualmente alle 23, perché alle 23 puoi pure prendere, vediamo un po', le dirette 21, Black Knight finisce alle 22.
0: Ah, ok.
1: Però se non c'è strega, naturalmente. Mentre domani, sì, alle 23 o puoi fare, dopo bello bello.
2: No, alle 23 domani c'è Akira, Mario, alle 23.
1: Ah, è coperto.
2: Sì, tesoro, controlla qualche volta.
1: Non lo sapevo.
2: Di spam.
1: Ok, ok, dai.
0: A posto?
1: Quindi se manca strega stasera, prende Fabri, dai.
2: Sì, questa sera sì.
0: Va bene.

0: Ma no, la voce è tua questa.
1: È la voce da gallina.
2: E io c'ho una voce tipo Eros Ramazzotti, dai. Sono inascoltabile.
3: Ma va, dai, dai, dai.
2: Volete sentire, basta un po' la musica. Oh, Fabri.
3: Dimmi.
2: Poi abbassi un attimino la musica e ti faccio vedere se non è uguale a quella di Eros Ramazzotti, la voce mia.
3: Vediamo, dai, ho abbassato la musica, vai.
2: Abbassato?
3: Sì.
2: Se bastasse una bella canzone,
3: canta.
2: A far piovere amore. No, Alla ha detto no. Va bene, Alla, non canto più. Si potrebbe cantare ogni giorno. Alle 7:25
3: no, amico, ti prego.
2: Basta così, basta, mo scappano tutti.

0: E allora penso che Nico ha sistemato, vero ragazzi? Penso di sì.
1: Sì, ha sistemato.
0: Ok.
1: Io comincio a salutare tutti.
0: Ecco,
1: voi.
0: Volevo dire questo, se vogliamo iniziare a salutare tutti quanti, perché sono pochi in chat e ci vuole un po' di tempo. Vai, Shaki.
1: Beh, non sto lì a salutare uno a uno perché siete un po' in troppi. Noi ci diamo appuntamento domani alle 21 e grazie a tutti.
0: Grazie,
1: alla prossima.
0: Grazie a te che sei intervenuta nella mia diretta. Vai, Michele.
1: Di nulla.
2: Grazie ragazzi, sono stato un casinaro stasera, ma fa parte del mio DNA. Non siete scappati, grazie ancora. Ho cantato, ho fatto un po' di casini, va bene. È arrivata la Teramo? La Teramo? No, aspetta. Adele di Teramo. Ok, ragazzi, io vi saluto tutti. Alla prossima anche da parte mia. State qui, perché sta per arrivare Nico, Black Knight, Roby e Strega. Grazie a tutti ragazzi, un abbraccio, grazie.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao Adele, ciao Adele.
0: Grazie anche a te Michele di essere stato nella mia diretta. E che dire? Abbiamo 5 minuti di musica, ce l'ascoltiamo e poi andiamo con i saluti.
2: Intanto noi possiamo scendere.
0: Ok. Grazie ancora.
2: Grazie Fabri.
1: Grazie mille Fabri.
2: Grazie. Siamo divertiti, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Ciao Fabri, grazie.
0: Ciao.

0: Ebbene
1: Ebbene
0: ragazzi, dopo
1: ragazzi, dopo
0: che
1: che
0: ci ha
1: ci ha
0: lasciato
1: lasciato
0: Micione
1: Micione
0: e
1: e
0: Sciachi
1: Sciachi
0: in
1: in
0: diretta,
1: diretta,
0: continuiamo
1: continuiamo
0: ancora
1: ancora
0: con
1: con
0: i
1: i
0: nostri
1: nostri
0: 5
1: 5
0: minuti
1: minuti
0: di
1: di
0: musica
1: musica
0: e
1: e
0: poi
1: poi
0: passeremo
1: passeremo
0: la
1: la
0: diretta
1: diretta
0: a
1: a
0: DJ
1: DJ
0: Nico,
1: Nico,
0: ok?
1: ok?

Ebbene ragazzi, io vado con i saluti per tutti voi, perché giustamente manca un minuto e deve entrare DJ Nico in diretta. Io vado a salutare Axel che è andato a cena, grazie di aver lasciato il grillo. Ancora un saluto per Azzurra, Adele da Teramo, Carlotta, Ion Viorella, ancora per Alla, ancora per Marica, Moniz, salutiamo Tech Club, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Liberman, Bernotto, Samuel, Nico, che lo sentiremo a breve in diretta su Radio Sole Luna, ancora DJ Bello, DJ Giuseppe, Elka, Daras, Melody, Dina, Micione, Shafi. Io saluterò ancora tutti gli amici di Facebook, di TikTok, di Alexa. E come dice sempre Fabbrica Lapa ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene! Tre, due, uno, vai Nico, è tutta tua!

0: The most wanted woman, Barbra Streisand. Ok, ok, buonasera, buonasera Radio Sole e Luna, buonasera Radio Ideal, buonasera a tutti voi quelli che in questa bellissima serata del, pensa un po', 30 maggio 2026, siete qua con noi. Buonasera a tutti, speranza mia è che si sente bene. Scrivetemi qualcuno. Intanto io vengo a salutare ai titolari di questo bellissimo Radio Sole Luna, Micione e Shaki. Super voce, amore mio, sì, si sente, c'ho la conferma dell'amore mio che si sente bellissimo, grazie, grazie, amo, amo. Wow. Oh yeah, ladies and gentlemen, welcome. Wow. Te you best.
1: Barbra Streisand.
0: Ok, ok, salutiamo tutti quelli che sono qua con noi sulla Radio Sole e Luna. Salutiamo i colleghi miei dalla Radio Ideal, Sandokan, DJ Pogo, Irinelle, ciao Irinelle, Neluscia, Vancouver, Canada, New Jersey. Mica mi ricordo dove sono tutti. Iniziamo a salutare comunque quelli che ascoltano qua in Radio Sole e Luna sul chat della Radio Sole e Luna, i titolari Shaki Micione. E ringrazio a Fabi per non era un duplex, era un triplex che le ha fatto, bellissima, bellissima forma della radio, mi piace, anche a me mi piace tanto fare questo tipo della, una volta lo facevo, forse che riesciamo a farlo un'altra volta. Grazie Fabri per bellissima diretta. Come dicevo, salutiamo tutti quelli che sono qua con noi sul chat. Daras, Elka, DJ Giuseppe CT, Fabri, DJ Bello, Rita, Samuel, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, Claudio, The Crown. The most wanted woman. DJ Mon... Moniz, DJ Moniz è un nome nuovo per me, chiedo scusa che non lo pronuncio bene. Marica, Vio Viorel, Axel, Carlotta, Adele di Teramo, Azzura, tanti tanti altri.
1: Barbra Streisand.
0: Tanti nomi nuovi ho visto qua e questa cosa mi fa essere contento perché le signori e signori vengono qua con noi e gli piace quella che facciamo. Buonasera a tutti voi.
1: Barbra Streisand.
0: E la mia bietonera, come diceva Micione, la mia bietonera mi ha fatto un po' di scherzi, ma non tanto, per ieri sera, oggi ho riuscito a finirla, mettere a penso che l'ho messo a posto, penso che l'ho messo a posto perché mi si dice che si sente bene.
1: Barbra Streisand, the most wanted woman. Barbra Streisand.
0: Va bene. Buonasera a tutti. Che piacere dei misciuri in sei pesce che vanno in danchine. Yes, of course. Madame, monsieur, buona audizione avec moi. Doamnelor și domnilor, bună seara și la bună ascultare. Buonasera, amore. Amore mia.
1: Barbra Streisand.

Ok, Yolanda, sia. New Jersey, siamo di Ciacolo Radio Sole Luna. Buonasera a tutti. Anche in New Jersey si sente la Radio Sole Luna. Ricordatevi che dopo di me il maestro Black Knight arriverà con il suo playlist. Con la sua musica e con il suo divertimento.

Buonasera Irinella. Chat Radio Ideal. Sì, questi sono i Model Talking.

ecco il link, probabilmente a qualcuno gli piacerebbe ascoltarlo. Ok, andiamo avanti. Questa è la discoteca del Radio Sole Luna. Madame et Messieurs, welcome.

Retro Mix Party in questa bellissima serata del 30.05.2026. 12 minuti ce l'abbiamo sulle ore 26. In collegamento diretto con la Radio Sole Luna e tutte le radio amiche che certamente gli salutiamo, le salutiamo. Questa è la cassa del divertimento.

Certamente, certamente dobbiamo burdare anche un po' di musica italiana, no? Indirizzo ce l'ho. Ok, si sente bene, grazie boss.

0: cioccolato.
1: Gelato al cioccolato.
0: Wow. Cioccolato, io te l'ho rubato, tu
1: Felix. Ma siete tanti qua sul chat della radio sulle luna, siete tanti anche quell'altri di quell'altra parte della radio ideal sul chat. Anche quelli che ascoltano da diverse media player. A tutti voi vi mando un abbraccio, un saluto in musica e vedo benvenuto sulla radio sulle luna.

Boss Shaki sei sparita. Ok, dai, facciamo un altro modo. Move it.

Ciro, buonasera.

Questa è una versione DJ Rodriguez. L'ho trovato, adesso l'ho trovato, pensavo che è un po' diverso. Non era proprio quello che volevo io, perché c'era un certo, mi ricordo, era un certo Venara Techno, che non mi sbaglio, con questa versione del... era un tipo del... così. Viral Italian Classic, Techno Remix.

0: Certo che in dialetto. Qualcuno mi può traduce. Chissà perché.
1: Tuo fallo americano.
0: Oh, americano. Americano.
1: Sientame chi tu fa fa.
0: Sientame chi tu fa fa.

Ma che te fa la fa? Tu fa l'americano. So. Americano, americano. Ma si nati. Ah, io non capisco ma poco niente, eh. Napolitano, tu fa l'americano, tu fa. Napolitano americano. Tutto lì.

0: Rolling Floor. Rita potrebbe tradursi. La traduzione lo fa Rita? Uh-huh. Lind, ciao.
1: Tu fa l'americano. Oh, oh, wow. Americano, wow. Americano. Sienta me chi fa fa. Tu vuoi vivere la moda.
0: Chi te fa fa?
1: Whisky and soda. O te siente disturbato.
0: Wow. Ballo. Hai saputo non ci va ben truce della Big Marne, Lucia.
1: Me soldi be gambelle. Chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano.
0: Dentro santo campo, entro, maestro fuoco.
1: Americano.
0: L'americano, oh, non lo fa americano,
1: eh?
0: Io ho sconfinata.

0: Yos.
1: Nu mai bani par puterea și plăcerea și durerea par.
0: In traduzione questa canzone dice che tutto si gira intorno ai soldi, più o meno ecco questo è.

Sì, questa è la brutta verità. Tutto intorno a soldi. Ci siamo scordati di quelle altre cose belle della vita che si possono fare. Rispetto, amicizia. E tante tante altre, no? È tutto intorno a soldi. Quanto coraggio.

il maestro Black Knight. Benvenuto sul chat della radio Sole Luna. Già sono emozionato. Grazie Marina, grazie.

0: Lasciami cantare.
1: Un italiano vero.
0: Ok. Andiamo, ma non lontano tanto. Intanto una buona serata a tutti quelli che sono connessi con noi. 35 minuti sulle ore 20, ce l'abbiamo qua sulla Radio Sole Luna. Benvenuto a tutti. Ascolta.

Ok, questo bellissimo canzone lo dedico per il maestro Black Knight. Lo so che mi ascolta, sta lì da una parte dietro la cortina e ascolta.

pure domani. Amo. Vuoi sposare a Ciro? Mississippi Flow. Where the lost boys go, I sold my soul. Oh, now yeah. I know what that means. A blues player drifting low in a river of dreams. Blues. Yes, of course. Bellissimo, bellissimo. Light, night blue, night blue. Night blue, black night, tutto del notte. Ok, andiamo avanti da parte di Alili per tutti voi.

0: Maestro Fabri ai fornelli.
1: Che confusione sarà perché ti amo.
0: Fa caldo.
1: Che cresce piano piano.
0: Grazie per l'ascolto.

0: Maestro Black Knight, preparati. 10 minuti mancano alla fine della mia diretta.
1: Wow.
0: Susanna, yeah.
2: Wow. Wow.
0: Susanna, Susanna, Susanna, a Malibu. Susanna, sì, sì, ho premuto 2 o 3 volte sul nome tuo perché no, non lo so leggerlo. Vedo qua solo un A e un L. Ah, Ella.

0: ASP, ma è un nome ASP.
1: Così ASP.

0: che passa di qui.
1: Tutto il mondo passa qui sulla Radio Sole Luna.
0: Che passa di qui, un po' di fumo.
1: Vai Domigione perché sei mangiatore di pesce.

grossista. DJ Roby, buonasera, buonasera a tutti. Wow. Yes, of course. In più o meno 5 minuti, qua con voi il maestro Black Knight, con la bellissima musica e tantissimo, tantissimo divertimento. In the mix, welcome.

0: milioni di stelle.
1: Ok, ok, siamo arrivati alla fine della mia diretta.
0: 100.000.
1: Come vi lo dico dal solito, come vi dico in genere, ricordatevi che la musica è quella che
0: la luce che c'è
1: unisce. La musica è quella che mette insieme le persone da tutti gli angoli del mondo, di tutti i colori politici, di tutti i colori della religione, eccetera. E la musica è quella che fa le cose belle.
0: Diamanti e di sguardi veloci.
1: Ricordatevi questa, perché secondo me è l'unica cosa che
0: l'amore che c'è.
1: Maestro Bragman, ti ringrazio.
0: Ma sei tu,
1: la musica mi ha fatto a me a venire qua sulla Radio Sole Luna, ha fatto a tutti quegli altri che siete qua a venire su questo radio, ha fatto altri a ascoltarlo dal New Jersey, salutiamo dal Vancouver, Canada, Perth, Australia, Germania, da Romania, da, come dicevo, da tanti angoli del mondo, perché questa fa la musica, fa le cose belle. Io ringrazio i titolari di questo bellissimo radio per l'opportunità di essere qua con voi. Ringrazio al staff e tutti voi che siete qua sul chat. Vi mando un abbraccio in musica, un saluto circolare a tutti.
0: Giardini di fiori.
1: E non andate via, perché
0: e la gente,
1: un minuto,
0: che aspetta,
1: arriverà lui,
0: fuori.
1: Il maestro.
0: C'è tutto il profumo che c'è.
1: L'uomo che ti porta il divertimento, che tu non puoi andare in discoteca, che tu non puoi andare da qualche parte a ascoltare la musica arriverà a casa tua, arriverà sulle tue orecchie, e che tu lo lasci, la musica ci va in cuore. Buonasera a tutti, divertitevi e fino alla prossima. Ciao ciao.

0: Forza e onore.
1: Forza e onore.
2: Forza e onore.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

E Shakira è tranquilla perché non era certa che io arrivassi. Non lo era proprio certa, eh? Perché Shakira, finché non mi sente in diretta, non è sicura, eh?

0: sole.
1: Scusate, una curiosità, ma mo sta moda di mettere un numero prima del nome? Cioè, a che serve? Curiosità, eh?

ma partiamo con la musica. Saluto tutti coloro che sono collegati con me, con Black Knight, attraverso le frequenze di Radio Sole Luna. Saluto tutti da Shakira, Micione, Dina, Rita. E poi, aspettate che mi si è bloccato il mondo. Ok, Melody, e poi 16, Dara, non lo so, Elka, DJ Giuseppe, Fabri, DJ Bello Nico, 45, DJ Robby, 45, non lo so, Samuel Pirlotto, Cyberman, Ciro il Becchino, poi 37, Paola, Felix Alizé, Claudio, Lili, The Crew, Fenis, Marika, Linda, King, Bio Viorel, Ar, Carlotta Azzurra and Axel. Ma questa storia del numero non la capirò mai. E abbiamo gli ovviamente Village People con YMCA. Riveduto e corretto, un remix.

probabilmente al fatto che non so contare hai ragione, ma voglio che visto numero 2656, che cos'è, una cinquina su Bari? Ditemelo voi, perché io me lo ricordo, eh. O è l'anno di nascita magari, dai, non lo so, il giorno dell'anno del, ma ditemelo, dai, accetto consigli. Vabbè, ma a parte tutto, medite sta moda di mettere il numero davanti. Che è 56, l'anno di nascita? Bimbi, accetto comunque delucidazioni, dai. Ma quale numero? Allora, parliamoci chiaro. Quale numero? Sì, è un giochino su Xat. Ma quale numero? Che ne so, me lo invento? 69?

no, non avevo detto che questa sera la scaletta è a cavolo di cane, cioè ho preso i brani che mi piacciono senza un filo logico, non c'è assolutamente nessuna logica in mezzo, sono solo quelli che piacciono a me.

E mi sa che manco mi registro, perché ho dei seri problemi con la password. E sapete, Black Knight ci ha rinunciato. Sì, a cazzo di cane, l'ho detto. Ma l'ho detto, io non mi faccio scrupoli, capirai. Vieni a parlare corda in casa di impiccato. Ah, Davide. Ah, Davide proprio. Cioè, non mi faccio scrupoli per niente. Si è sentito leggermente che sono romano? Vagamente mi è scivolata un po' l'impronta. Ditelo. Ma dai, ditelo. Che cazzo. YMCA Village People sulle frequenze di Radio Sole Luna. Ovviamente Black Knight in console. Ma adesso andiamo su un live che a me mattizza proprio. Ma sentiteli che belli! Dai, 77, 1977.

E siete sempre collegati sulle frequenze di Radio Sola Luna. Per la cronaca, io sono sempre Black Knight e questi sono i Bunny Ham con Sunny 1977. Dai!

E negli stessi anni in cui furoreggiavano i Bunny Ham con Sunny, arrivavano loro. Ma dai, arrivavano loro davvero e creavano un'epoca, creavano un mito, creavano una tendenza. Chi non è stato? Tony Manero con Night Fever, ovviamente Saturday Night Fever.

E quando era arrabbiato era Manero. Tony Manero, ovviamente, sì. Tony Black, dai.

Ma tutto questo, no? Ma Rita, che sta a fa? Ma che sta a fa, Rita? Stasera è silenziosissima. Enrico dice fire, fire, fuoco. In questa serata un po' particolare, condotta da un pazzo scatenato che si chiama Black Knight, sulle frequenze di Radio Sole Luna, e vi vuole fare ascoltare solo brani che in qualche modo nella mia esperienza e nella mia vita hanno rappresentato comunque qualcosa.

E siamo arrivati alle 21:12 e adesso andiamo su un caposaldo della musica cantata in due, ovviamente. Lui è Blackwood, scusate, lui è Pitbull, ormai sono fissato col Black. Lui è Pitbull e lei ovviamente è Shakira. On the floor, non J-Lo, ma Shakira. Oh,

Ve l'ho detto che oggi è il 30 maggio e che dopodomani ci togliamo anche da mezzo questo mese e entriamo in quel fatidico giugno, preludio abbondante di una estate che si profila molto, molto, molto calda. E io sono contentissimo, perché se c'è uno al mondo che odia il caldo, sono io.

sì, questa versione invece sono Shakira e Pitbull in un live del 2026, hanno cantato insieme una canzone che di solito era di J-Lo and Pitbull. È stato durante uno spettacolo in cui è stato invitato come ospite d'onore Pitbull e hanno cantato appunto questo. Vamos, one world, one rhythm. Listen up, from Africa to Asia, Europe to the Americas, we all family here.

0: E adesso parte la prima e unica dedica di questa sera. Viene fatta di cuore a tutte le persone che con dedizione, con affetto, seguono davvero questa radio. Tutte le persone che la sera accendono il computer, si mettono delle cuffiette e ascoltano degli scellerati che raccontano delle cose. E allora questo scellerato, questo Black Knight, vuole dedicare a tutta la chat e a tutti coloro che mi stanno ascoltando in questa ora di diretta un brano meraviglioso. Eh sì, Michael Bennett, It's Not Goodbye. Non è un arrivederci, non è un addio, non è affatto un addio. Io spero che entri nel vostro cuore, nella vostra anima, e vi faccia capire quanto è importante, secondo me, che alcune persone dedichino il loro tempo per cercare di intrattenere altre persone con la loro musica, con le loro parole, con i loro pensieri. Eh sì, di cuore davvero a tutti voi.
1: The breath we take is just a sigh.

nessuno mi aveva mai paragonato a un portachiavi, giuro, nessuno. E solo per questo ti voglio bene.

E allora facciamo che questa meravigliosa canzone è dedicata unicamente a te, con tutto il sentimento, l'approvazione, l'amore e la stima. Credimi.

E salutiamo colui che di per sé è un beatman, 128 beatman. Eh sì, grazie. Certo che ho capito, perché tra le altre cose ho una mentalità molto aperta e molto disponibile, e per me è un complimento.

E lasciamo Michael Bennett per arrivare a un brano che dedico a tutta la radio, per alleggerire un po' la situazione, per farvi ballare. Dai! Andiamo nel lontano 1976 con Key and the Sunshine Band, Shake, Shake, Shake.

Ognuno di questi brani per me rappresenta una pietra miliare nella mia infanzia, nella mia adolescenza, nella mia pubertà, nel mio essere adulto. Tutti i brani che hanno contrassegnato un passo, e li ho scelti apposta questa sera per rendervi partecipi di quello che un 67enne, 6-7, può dire attraverso un microfono. Correva l'anno di grazia 1959 e nasceva Black Knight. Per come lo sentite, per com'è, per come vuole apparire, per come si è costruito, per quello, per tutte le cazzate anche che dice, sì, io sono Black Knight.

cancellino si dialoga, basta che scrivi e tu esponi un argomento e noi rispondiamo tutti, perché è una delle caratteristiche appunto di questa radio, dove c'è, sai, quella cosa che tutti chiamano comunicazione, ecco, esiste.

E quest'altra ve la ricordate? È un'altra chicca ripetuta e corretta. I Like Chopin. Dai. È un remix del 2025. Bye. Ma qui si balla su Radio Sole Luna. E quando c'è Black Knight si va fuori di testa. Ma fuori di testa di brutto. Sapete chi me l'ha insegnato ad andare fuori di testa? Nico.

Io cerco di imparare da quel gran figo di Nico, perché lui ha capito qual è il modo per intrigare. Però non ci riesco io, perché io sono sempre quella testa di

E indovinate un po' dopo Black Knight, ma chi arriva? Quel binomio vincente, ce l'avete presente quel binomio vincente? Micione, ma chi è King? Cioè, ve lo giuro, c'ho il terrore. Chi è King? Comunque il binomio vincente.

E adesso andiamo su un brano storico per quelli che hanno qualche primavera sulle spalle. E questo lo voglio dedicare a Shakira e Micione. Ma perché sono due gran fighi davvero. Due persone, io stimo poche persone al mondo, ma loro due sono due persone davvero speciali, eh sì. Due persone che ti sanno mettere a tuo agio, che non ti imprimono mai nulla, che non ti inculcano mai nulla, che ti lasciano il massimo della libertà. E io sono uno fuori di testa, davvero.

Io ne ho girate di radio, ve lo giuro, ne ho girate tante. Ho avuto a che fare con persone pessime, con persone normali e medie. E poi c'è un'eccellenza. E l'eccellenza non c'è niente da fare. L'eccellenza la trovate solo su Radio Sole Luna. E tutti quelli che hanno da scrivere qualcosa nei riguardi di Radio Sole Luna potrebbero andare tranquillamente a fare. Perché scrivere qualcosa contro Radio Sole Luna è negare l'esistenza, è come un po' i terrapiattisti o non so che cosa, o i complottisti. Come si fa a parlare male di Radio Sole Luna, ragazzi? Ma come si fa? Bisogna essere dei dementi.

Salve Anna, come stai? Ma se vi proponessi un Barry White di quelli che attizzano, di quelli che ti cambiano la serata, come la vedete? Dai, dai, come la vedete? Ma di quelli belli, fighi, in cui dici: Madonna, che me sono perso.

una bella dedica, come dicevo, di quelle belle fighe, questo brano a Anna e Paola. Perché? Perché ci sta tutta, perché...

Il microfono andrebbe aperto, il microfono. Eh sì. Flash, Cool and the Gang. Eh sì, perché ci vuole una Cool and the Gang, no?

ma se vi dico Time e se vi dico Pink Floyd, che pensate? Ah, lo sapete che all'improvviso parte una sveglia? Eccola, una sveglia, perché questa è Time. Sì, rock psichedelico. Sì, Time.

E questa me la dedico da solo. Magari se vi associate mi fate piacere, ma Black Knight la dedica a Black Knight. Ah, Black Knight to Black Knight.

è una delle di chiamarti al volo prima di che part time. Vogliamo dedicarla a Rita? Ma dai, perché è sempre il tempo.

vi stavo dicendo prima che dopo di me alle 22 sale in cattedra lui, Robbie, e alle 23 indovinate un po', Strega. E allora, come dice sempre Black Knight, il meglio deve ancora arrivare. E leggo solo ora, per non aver visto la chat, che qualcuna mi ha dedicato, una persona mi ha dedicato questo brano e ha fatto tombola, perché per me Time dei Pink Floyd è qualcosa di estremamente fantastico. E allora dico grazie, Rita.

I Pink Floyd non sono un gusto, sono una religione, sono uno stile di vita, sono una frequenza che arriva alla testa. I Pink Floyd sono questo. David Gilmour è lui.

Ma lasciamo ovviamente Pink Floyd e andiamo a Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling. Non lo puoi fermare, il sentimento, non lo puoi, non ce la fai a fermarlo.

Facciamo un sondaggio nell'ultima ora. Chi ha chattato con me? Scrivetelo in chiaro, perché qualcuno non ha le idee chiare.

appunto, è quel se che vuol dire. No, chiedo spiegazioni perché vorrei capire. Guarda che Vincione, che 36 è un numero, non centimetri.

E se vi parlo di Mary G. Blige e vi dico Family Affair, vi intrigo? Dai, vi intrigo un po', dai, perché è figa, è proprio figa, eh?

Il prossimo è un appello a chi ha tante primavere sulle spalle. Ma tante, tante, tante, perché dai, chi non lo ricorda? E allora a tutti coloro che hanno le primavere sulle spalle, lo dedico di cuore. Black Knight.

King praticamente stai facendo il countdown della mia diretta. Fantastico. Quindi vuol dire che quando finisco la diretta tutti i defili. Allora, a King, solo a King, unicamente a King, gli dedico il prossimo brano. King, Bailando. Ah. Dai King, solo per te voglio vederti ballare sul tavolo. Dai.

e nell'onda di tenere alto il beat questa sera in fase conclusiva della diretta di Black Knight, vi voglio far ascoltare qualcosa di carino. Ma dai, è figa, don't be shy. Sì, balliamo tutti quanti insieme in questi ultimi 7 minuti.

E andiamo all'ultimo brano di questa serata. Dai, andiamo, andiamo. Duran Duran, una cover. Si conclude la diretta di Black Knight questa sera. Ma l'avrò azzeccata la playlist, vi avrò interessato, vi avrò intrigato, vi avrò coinvolto nelle mie scelte musicali? Ai posteri, l'ardua sentenza.

E siccome questa sera una chat molto silenziosa che non si sbilancia a giudizi, a critiche o a affermazioni, non saprò mai se la mia scelta musicale è stata di vostro gradimento. Non lo saprò mai. Dopo il terzo mistero di Fatima si prende

0: E come dico sempre io, il meglio deve ancora arrivare. Infatti sto per passare la console a lui, a Robby, alle 22, che vi intratterrà fino alle 23, dove arriverà Strega. Eh sì, un bel effetto di distorsione. Saluto tutti quanti coloro che mi hanno ascoltato in questo percorso di un'ora. Li rimando alla prossima diretta, che a salvo imprevisti sarà per sabato prossimo alle 21. Vi aspetto con ansia, a braccia aperte. Vi dico solo che siete fantastici, solo perché seguite una radio meravigliosa come Radio Sole Luna. E si va presto a dire Black Knight. Saluto tutti coloro che mi hanno ascoltato, che sono presenti in chat. Saluto tutti coloro che mi stanno ascoltando dalle postazioni esterne, e non dovrebbero essere pochi.
1: Il meglio deve ancora arrivare.
0: E allora arriva il meglio. Lui arriva. Ovviamente Robby. 5, 4, 3, 2, 1. Robby, un immenso abbraccio e una buona diretta.

ed eccoci qua, bentrovati al secondo ed ultimo appuntamento settimanale con Roby DJ, il suo power mix strano, molto strano. Buonasera a tutti, oggi 30 maggio 2026, il sabato, sabato si balla. Infatti questa sera vi propongo, buonasera strega, preparati che stasera dopo di me ci sei te. Grazie Andrea, grazie mille, a te un buon ascolto. Allora, questa sera, come vi ho accennato ieri sera, ci sarà una bellissima, come si dice, insomma una bella carrellata dei dischetti più belli, dei dischi più belli di Giorgio Prezioso, una sua carriera, parliamo della sua carriera, insomma, qualche dischetto così, cos'ha, vabbè, poi ci divertiamo tutti, insomma, no? A tutti piace un po' di dance, cominciando dagli anni 90 a finire adesso. Va bene, io ringrazio il nostro Black Knight per averci data averci passato soprattutto la diretta, e grazie per l'abbraccio, io lo ricambio con affetto, ma soprattutto vado a ringraziare i nostri titolari Shaggy e Micione, che ci danno sempre questa grande opportunità radiofonica per farvi divertire e farvi ascoltare dell'ottima musica. Ringrazio anche il nostro caro amico King, che io non ho capito più niente, con tutti questi numeri mi sentivo un terno all'otto praticamente. Però a quanto ho capito ho vinto 200 XAT senza accorgermene, non ci ho capito nulla, però vabbè. È la prima volta che vinco qualcosa, e vabbè, dai, può succedere, dai, bello, almeno posso dire che ho vinto qualcosa nella mia vita. Va bene, allora, vado a ringraziare, anzi, cominciamo a salutare Shaggy, Micione, poi Daras, Elka, Bobe, Bello Fabri, poi ci abbiamo DJ Bello, poi Dani DJ, Anna, Rita, Andrea, Strega, poi ci abbiamo Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, De Crow, Fenice, Marica, Al, Azzurra, Axel e il King che è andato via. E anche il nostro Black Knight è andato anche via, a quanto vedo, sì. Va bene, avevo il dischetto per lui, vabbè, ce lo gustiamo noi e poi cominciamo la serata dedicata a Giorgio Prezioso. Allora, siamo pronti ad ascoltare il primo disco. Intanto salutiamo tutti quelli che ci ascoltano all'esterno della chattina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social e su Alexa. Bene, detto questo, si comincia con DJ Hylam con WhatsApp, e questa la dedico a tutti gli amici di Radio Sole Luna, ma proprio tutti, dal primo all'ultimo. Vai, bello.

Bella, bella, bella, bella DJ Hillam con WhatsApp, ma non ha fatto solo questa, non ha fatto solo questa. Va bene, che dire. Allora, siamo pronti, siamo pronti a cominciare appunto a parlare del nostro carissimo Giorgetto Prezioso, che è colui, il nostro caro DJ italiano che ci ha creato tanta musica dance, e non solo dance ma anche techno, house, insomma chi più ne ha più ne metta. Beh, devo dire che ha una carriera, questo DJ ha iniziato con una carriera da urlo. Giorgio Prezioso nasce a Roma il 23 febbraio del 71. Bah, vedi che le coincidenze della vita, la stessa età di mio fratello, il più grande. È un DJ, è un producer discografico italiano, sì, e questo lo sappiamo un po' tutti, no? Ok, va bene, che dire, questo DJ, la sua carriera inizia nel 1987 all'età di 16 anni, quindi un pischelletto praticamente. Io ho iniziato a 8 anni, lui a 16 anni, vedi che cosa. Affiancato dal fratello Andrea Prezioso, colui che suona le tastiere, che collaborava con Jovanotti alla discoteca Veleno di Roma. E beh, questo poi nel 88 vince la Walk Cup all'Acqua Fan di Riccione, complimenti grande Prezioso. Nel 90 si classifica al secondo posto nella gara del DMC italiano, ovviamente parliamo degli Scratch, il nostro Danny DJ sa di cosa stiamo parlando. E poi nel 91 Prezioso viene assunto a Radio DJ e da lì nasce tutto. Poi comincia a fare programmi radiofonici come, per esempio, ve ne accenno qualcuno, come il DJ Parade, DJ Time, poi ci abbiamo Prezioso in Action, poi Disco Ball, All Music, trasmesso su All Music, poi Pillole dal Web, eccetera eccetera eccetera eccetera. Iniziamo con i primi dischetti che ha fatto questo grande DJ producer. Beh,

secondo non va, comincio ad avere problemi con questo programmino. Ecco, lo sapevo io che doveva prima o poi succedere. È il bello della diretta questa qui. Va bene, ecco, ci siamo riusciti. Allora, nel 1993, ma lui iniziò nell'87 con Gino Latino, Bootleg. Poi nell'88 ha fatto Match More Pose. Poi nel 91 cominciò con Tetris, ovviamente la versione remix, e poi nel 92 Interactive, e nel 93 ha fatto gli 883 con Come Mai, la versione remix di Prezioso, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Vai!

Bene, sono le 22:18 minuti, stiamo andando alla grande. Questi erano gli 883 con Giorgio Prezioso, la versione remix di Come Mai, Come Mai. Nel 99 il nostro Giorgio Prezioso prende in mano le redini praticamente e comincia a fare dischi insieme a Marvin e al suo fratellino, Andrea Prezioso, e cominciano a fare dischi alla grande. Iniziano nel 99 con Tell Me Why, chi non la conosce. Tell me why you want love. Solo la musica è tutto un programma.

questa era Tell Me Why del 1999. Nel 2000 portano in campo Let Me Stay, sempre con Andrea Prezioso e Marvin.

poi sempre nel 2000 fanno uscire sullo stesso album Back to Life, poi Rock the Discotheque, poi Voices, poi Emergency 911.

Questo era Giorgio Prezioso, Marvin e Andrea Prezioso con Let Me Stay, la versione radio edit ovviamente. Poi nel 2001 ha fatto Fresh, poi It's Like That, poi Gimme a Beat, poi Rock the Discotheque, l'ha riproposto. Let's Talk About a Man, Emergency 911 e Bonjour, che noi andiamo ad ascoltarci.

Ebbene, questo era Giorgio Prezioso e Marvin con Bonjour nel 2001. Nel 2002 esce Somebody, poi Somebody Disco Joe Remix ovviamente, e poi esce We Ruled Danza, poi Herba, poi... e poi basta nel 2002 ovviamente, ma noi ci ascoltiamo We Ruled Danza, vai!

motherfucker.

0: questo era il 2002 con Reload Danza con Prezioso e Marvin, ma si prosegue e lui continua a fare dischi come un pazzo, come sempre. Nel 2003 esce In My Mind, 2003 sempre, vuole, mette in atto Voglio Vederti Danzare, poi nel 2003 sempre Le Louvre. Nel 2004 esce Nando Discoteca, nel 2005 Right Air Watching, poi 2005 sempre Rocking DJ, 2006 esce Survival, 2007 Touch Me e 2007 esce proprio in contemporanea di qualche mesetto, esce Emergency 2007 e noi lo andiamo ad ascoltare. Vai!
1: This is the police speaking. This club is closed forever.

questo è Emergency 2007, ovviamente, con Giorgio Prezioso e Marvin. Ma si va avanti, nel 2009 il caro Prezioso esce I Believe, poi esce Happy Fight e poi esce The Riddle, ovviamente, che noi abbiamo già pronto e ce lo andiamo ad ascoltare. Poi è uscito un altro bel dischetto sempre nel 2009, sempre in insomma un tratto di qualche mesetto, ma hanno stesso periodo, stesso anno, ma di mese diverso, perché proprio in quell'anno il nostro Giorgio Prezioso era troppo preso dalla musica dance. E arriva Giorgio Prezioso e Marvin con The Riddler. Ovviamente è stata ripresa dal Gigi Doug e noi questa la dedichiamo alla nostra amica Strega.

22:41 minuti su Radio Sole Luna. Bene, questo era Giorgio Prezioso con The Riddle in versione remix, ovviamente. E si va avanti nel 2009, sempre lo stesso anno, ma diverso il mese, praticamente tre mesi dopo, esce fuori A Pista 2009 remix di Giorgio Prezioso e Marin.

0: Bailando.
1: Nel 2010 fa uscire Alone, 2011 fa uscire Song 2 e poi nel 2013 non ha fatto un disco. Nel 14 fa uscire Breakless, poi il 14 sempre Dragon. Il 2015 fa uscire Friend Zone, poi il 2015 sempre Wet, poi il 2015 Sex Tape. E poi, cari amici, nel 2015 fa Alza il volume, poi nel 2020 esce Even e 2021 Thunder. Ma intanto ci ascoltiamo A Vista.

beh, come la vedo io, il nostro prezioso è molto bravo con gli scratch, quindi lo vedo più per gli scratch che come producer, ma è molto bravo, è un DJ, per me è il numero uno, dopo il capitano ovviamente, per me sono entrambi due pionieri della console, quindi per me sono i number one.

Bene, per come avevo annunciato poc'anzi, nel 2020 arriva Even e infatti noi ascoltiamo Even. E questa la dedichiamo a tutte le donne di Radio Sole e Luna, compresa la nostra strega, la Rita, la Shaki, tutti, tutti, Anna, tutti, tutti.

Diamo una buonasera, un buon ascolto anche al nostro amico Dan Dumbling. O Fufi, è uguale. Fufi. La nostra amica Luisa si associa per la strega. E tra non molto l'ascolteremo la nostra strega.

Ebbene, bene, bene. Questa era 2020 con Haven. Questa è la versione Extend Mix, ovviamente. Ma si prosegue perché nel 2021 fa uscire Thunder in collaborazione con Gabri Ponte e Lumix.

0: Bene, con questo abbiamo concluso questa sera la nostra, diciamo così, il piccolo riassunto su Giorgetto Prezioso, Marvin e Andrea Prezioso, ma soprattutto tutti gli amici che hanno collaborato su questi dischi, no? Cominciando da, ecco il cellulare, pullula pullula, cominciando da Gabri Ponte, Lumix, poi Joe Salinas, The Bear, insomma tanti DJ che conoscono ovviamente a Giorgio, a Giorgetto Prezioso. Adesso ci ascoltiamo un dischetto del capitano Gigi D'Agostino e questa la dedichiamo a Dani DJ.
1: State ascoltando Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna,
1: la radio sempre in pole position.

Agostino da Torino con Another Way, la versione remix di Daniele Rizzo, nonché il nostro Dani DJ di Radio Top One, che ce l'abbiamo qui su Radio Sole e Luna e che lo ringrazio tantissimo. Lo dedichiamo a tutti gli amici, ma soprattutto a lui che l'ha creata, a lui che l'ha remixata. Caro Dani DJ, questa è per te.

devo essere sincero, questa versione mi piace più dell'originale. Devo essere sincero, niente da togliere a Gigi D'Agg, ma questa mi piace di più. Complimenti a Zani, DJ.

bene, noi sopra queste belle note vi ringraziamo della cortese attenzione che avete avuto, ma soprattutto per la bella compagnia che mi avete dato, grazie, grazie di cuore a tutti voi, ma soprattutto a tutti quelli che ci ascoltano all'esterno, Io comincio a fare i saluti e preparati, cara strega, che adesso tocca a te, quindi spacca tutto, ti raccomando. Allora, cominciamo a salutare e ringraziare i nostri titolari radio, nonché Sciacchi e Micioni, che ci danno questa grande opportunità, come dico sempre, lo dirò sempre, perché se non fosse stato per loro, e per una mia amica che ci ha fatto entrare in questa magnifica radio, in questa famiglia, io non sarei qui per voi, ma soprattutto non farei musica per voi. Poi soprattutto vado a salutare gli amici sono Daras, Elka, poi Bello Fabri, poi DJ Bello, Zani DJ di Radio Top One, e lo ringrazio sempre, la cara Anna, la sua dolce metà, poi Rita e Pippo, poi Andrea, strega, che adesso prenderà anche lei la console, Ciro Becchino, poi Paola, Felix, Alize, Claudio, De Crow, Fenice, Marica, Al, poi Carlotta, Maurizio Bolzano, Azzurra, poi Fuffi, poi Luisa, Scott, poi Darling e poi Axel, che è andato via giustamente. Vabbè, che dire, noi siamo pronti a dare una buona diretta, ad augurare una buona diretta alla nostra strega. Grazie di tutto, siete stati grandi e che dire, buona domenica a tutti voi, ci risentiamo a martedì, da Roby DJ è tutto, questo è il Power Mix che vi ricordo che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 alle 23, e dopo questo vi dico ciao belli, buonanotte a tutti, vai strega, è tutta tua.

0: Siete collegati con Radio Sole e Luna. È il momento della magia e del mistero. In console, per voi, Strega DJ.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.

Sole, Luna. C'è anche Nerone che vi saluta. Ringrazio DJ Roby per l'ottimo passaggio della console e complimenti per la tua bellissima diretta. Complimenti a tutti i DJ che mi hanno preceduto. Grida all'ombra della luna, la danza delle streghe. Saluto questa bellissima chat. Saluto Alex, Scott, Luisa, Dappling, Azzurra, Maurizio Bolzano, Carlotta, Marica, A, L, Fenice, The Crow Club. Un saluto a Lise, Felix, Paola, Ciro Becchino e Radio Camposanto. Saluto Pirlotto, Mariolino e Melody, i nostri bot. Saluto Samuel, DJ Roby e il suo figlioletto Brian. Ciao Brian. Saluto Andrea e Rita, Anna e Dani, DJ Bello Bello, Fabri, El, saluto Dina, i nostri titolari, Micione, Miau e Shaki. Saluto e ringrazio chi mi sta ascoltando dalle nostre app. Saluto Antonietta che mi sta ascoltando dal PC sul comò. Ciao e buon ascolto. E la filastrocca della strega? Piove, piove, la gatta non si muove, si accende la candela e si dice buonasera.

0: su Radio Sole Luna, musica per tutti con DJ Strega. Buon ascolto.
1: Per tutti voi in chattina e per chi mi sta ascoltando, andiamo con la banda XXI con Amigo. Per tutti voi. E auguro una buona notte a DJ Roby e a Brian. Ciao e buona domenica.

Per la mia carissima Elisabetta che mi ascolta col PC sul Como, andiamo con gli Scorpion.

0: la mia giacca più pesante e ricordi più leggeri.
1: E Andrea si associa per Rita. Ragazzi, vi porto a vivere.
0: Prendo un vecchio ombrello che ripari.
1: Si associa a Luisa.

0: degli sposini che domani si sposano, per Marta e Andrea, per voi dalla strega Olli, balorda nostalgia, tanti auguri ragazzi, un bacione dalla strega, ciao!
1: Tornare a stare insieme, magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, la affacciata al quarto piano.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: E andiamo con Renato Zero, amico per la mia carissima titolare DJ Shaki. Amico dalla strega.

0: pozioni magiche ed amore. Lettura delle mani. Cartomanzia. Tutto questo, ed ancora di più, potete trovarlo, al Castello della Strega. Il luogo più ameno e più misterioso di tutta la regione. Recatevi al Castello della Strega, fatevi fare un consulto, e la strega avrà la risposta giusta per voi. Al Castello della Strega. Offerta valida per tutto il mese di giugno, se portate un amico con voi, avrete in omaggio un consulto di astrologia e di cartomanzia.
1: Affrettatevi, giugno è alle porte.
0: Non sarà più tabù.

Volete trascorrere una bellissima vacanza in pieno relax? Mare, sole, bellissime spiagge? Volete gustare le specialità culinarie locali, come i gamberoni alla Mario e gli involtini di squalo alla Fabius? Oppure la fantastica musica solo alla Dina? Se volete tutto questo, e tanto altro ancora, cliccate su casadelmicionedubai.com. Alla Casa del Micione a Dubai troverete gentilezza, cortesia ed uno staff sempre a vostra completa disposizione. Casa del Micione a Dubai. Quando la vacanza non è più una semplice vacanza.

per il nostro carissimo micione, miau, ho scelto Fabrizio De André, Don Raffaele.

0: Io mi chiamo Pasquale Cafiero.
1: Don Raffaele.
0: Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia.

0: piglio con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità.
1: Che c'è, Micione? Non ti piace?
0: Per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno
1: consenso. Saluto Anna, ciao!
0: Ci alleva i bisogni, voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremu, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

Che ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a Gillet, gradi

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io

E visto che ci sono i gatti, andiamo con il topastro, andiamo con Topo Gigio, con Susie, la pulce dell'est. Per tutti i birilli bianchi.

0: Radio Camposanto, pompa sulle casse e pompa alla grande, pompa alla grande.
1: Per il nostro carissimo Ciro Becchino e Radio Camposanto andiamo con Bailar sta baciata. E dai Ciro, forza, voglio vederti ballare.

0: Cioè adesso la gente va a ballare sta roba.
1: Eh sì.
0: Ma ti ricordi quando eravamo piccoli noi? La vera musica dance, la dance degli anni 90, quella era musica.
2: Ho capito, ma sono passati degli anni, eh.
0: Non me ne frega niente, voglio tornare indietro. Ma... Fammi tornare indietro.
3: Torniamo indietro con gli anni 90 per tutti i birilli oro e blu. E vai.

0: pensa che ce n'è ancora, ce n'è ancora un sacco. Siamo andati fino al 1995, pensa quanto ce n'è ancora.
1: Fino al 99.
0: Cosa parlo con te che non capisci niente? Signori, se volete la seconda parte di questo video lasciate una bordata di like. 5000 like.
1: Vai impazzito!
0: Mi piace. Che tempi.
2: E andiamo con gli alunni del sole, con Concerto per tutti voi.

Ok Andrea, vai pure prima che ti scappi via. Ciao, grazie e buonanotte. Alla prossima con la strega. Ciao, buona domenica.

0: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi con dolore che vi do la buonanotte. Accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ancora voglia di ballare? Protesta, è l'ultimo disco. Mi dispiace, ragazzi, io non posso farci niente. Se vi metto un altro disco, mi staccano la corrente.
1: E andiamo con i Nomadi con Buonanotte ai Sognatori. E la strega dice buonanotte a chi mi ha ascoltato. Saluto Andrea, Alex, Axel, Luisa, Elisabetta che mi ascolta dal PC sul Comò, da Fuffi, Felice, Claudio, Alice, Felix, al nostro Ciro Becchino e Radio Camposanto. Saluto i nostri bot, Pirlotto, per i sognatori, Samuel e Mariolino. Saluto Rita, Anna e Dani, DJ Bello Bello.
2: Questa notte ruba l'ombra e fugge via. Solo
1: saluto Sette Bello, Fabri. Saluto Dina, i nostri titolari Micione, Miao e Shaki. Grazie a tutti e buona domenica e alla prossima con la strega. Au!

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna. All'aire. Piscis 80s Radio. Piscis 80s Radio. Te acompañamos las 24 horas. Un artista, una banda, una trayectoria. Ya comienza el especial de Piscis.

fatto, mai fatto perché. Era troppo sicura, soltanto sicura di sé.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.